dal cuore del capitalismo francese. È qui che fiorisce la mia disperazione. Quando l'estrema destra fiorisce e si rafforza e i temi dell'immigrazione e dell'Islam assumono un posto centrale nel dibattito pubblico, ci sembra urgente rinnovare le nostre analisi sullo Stato. È qui che deve rinascere la mia speranza ed è qui che devo affrontare la fine di questo mondo.